0: bolela gore o mang
1: ke pina
2: nena machile mare
0: wena o mang
1: ke di masabe
0: o tswa kaera o tswa kae mo nang teng ke kae
1: kulebetla
0: bua ka sarwa ke nna sonso ke
2: kulebetla
1: ke di masabe ke di kulebetla go di masabe

Mayday, mayday, mayday, mayday. Sono l'ammiraglio Zikulik e chiamo dalla mia astronave, buco di Kulik. Sono in avaria, sono in avaria. Datemi del carburante, sono in avaria, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashish. Se siete tanto gentili, lo trovo.

0: E cioè, sai chi c'è il gap? Se fanno? Sai chi? Se fa moi che ti contro.
1: E moi che contro a toi.
0: E chi è contro personne? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Petit connard, petit, je sais pas quoi moi, mais tu me fais rien. Allez alors, c'est qui les criminels?